entra in questo amore buio pieno di uomini. Yeah. Entra e fatti un bagno caldo,

0: sei speciale. Sei speciale.
1: Sì, così va bene. Non di più. Sennò posso anche